0: cinema e serie cinema sempre sul sotto. Ci prossimo in un cinema che era caro con la cinema special Mauritania. Mi chiamavo Bashir Gazin. Radiate, uè.
1: Siete de la mañana, 53 minutos.